0: Chiro. 1029. Non-stop pop in English and Spanish.
1: Io nella vita cosa mi piace di più?
2: The thing that changed most.
3: Love, love, and love.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Vas en el tráfico, pero vas con buena música. Ya tú sabes.
1: Digital 1029.